0: Pe
1: Ambulicat.
2: Pe Implicat.
3: Pe Comunicat.
4: Identifica.
5: Beautiful.
4: ICAT, la ràdio inquieta.